0: Control and select the songs we play.
1: Allô, qui c'est femme?
2: Nella seconda, mi fa ganno. C'è che carino, vita, come on.
1: Uzi no kukaririmba.
2: Ndabizi cyane.
1: Leka ngaho twagere. Twagiye.
2: Ushiye umutima mu gitere ko kamo.
1: Ah, nako ni nako. Sawa.